Celebramos missam de Sancto Laurentio de Brindisi, presbitero et ecclesia doctore, cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio Eucharistica tertia.